0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De camino al trabajo.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Las rolas que quieres escuchar están aquí. Ponte Exa.